0: banal que Choupi. Mavuto, Mavuto. Manje tulipa uleo Mchalo chacha zami.
1: Ah, in a shoes in and going.